0: Hola, Bill. Oye, George, olvidé decirte, amigo, te ha chiamato il dottore.
1: Alto.
0: Ti ha chiamato il dottore.
1: Llamó el doctor. Vince, quiero intentarlo yo.
0: Ha detto che alle 10.
1: A las 10. A las 10. ¿Qué? ¿Qué ha detto?
2: ¿Qué ha detto? Lui ha detto di guardare alla sua finestra alle 10 in punto.
1: Finestra.
2: Alla sua finestra.
1: Finestra.